Virginia, mina, Virginia, wena, kube sitakhuluma mabasa. Lambe o Virginia, mina, Virginia, wena.

0: ke botabino ai go le tswa ntse bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa
1: ke tip face.

Il loco da quel famba e la macam. Se che ta coti do dungeon, ve macava vasate. Avasate vata kusunga. O tela uti sunga wena macam, anua mina. Ungava von vava sativani nomu.